0: Did I want?
1: Sì, per voi è nato.
0: No, lo dovete sa.
1: Sì, per te.
2: Need to, what is going on up here?
3: Copy.